0: a tear.
1: Yes, madam.
0: And the Oklewa. You are listening to New Hawk Radio, 91.1 FM. Smaudi Silk Ish.
2: Solo Spot. Wa amat sinu maui dimudil. Wa amat sinu maui dimudil. Wa amat amat sinu maui dimudil. Si nu mau I di mu di si nu maui di mu di si nu maui di mu di si nu maui di mu di wa amat si nu maui di mu di solo spot wa amat si nu maui di mu di wa amat sinu maui di mu di
3: way
4: and the sign up of the new hulk radio
3: I know just massage
5: 91.1 FM
3: way.